tuji wava ibuwa na eje mule yo waka. Mulira mutia, muje mushate tu imbe tuzi. Ne, tuendele, wava ibu radio. Owulide mukwana. Mugamba mutia beyo mwena. Tuendele, tuendele, tuendele, wewa kula kulala. Wa, amoka, amoka.